0: FM.
1: Estás en el dial correcto.
2: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re, ve